0: Povinno rast po paradiso. Povinno rast po paradiso.
1: Ajde, pa me na
0: film. Povinno rast po paradiso. Povinno rast po paradiso.